Eno, jichikumsa mkatunizi mwinda. Pan FM, radio yo, italiza nsonga yona. Jichikumsa mkatunizi mwinda. Pan FM, ekula yu mtu wabujo.